0: un gesto consueto, ma era l'ultima volta, era il viso consueto, solo un po' più stanco, e il vestito era quello di sempre, e le scarpe erano quelle di sempre, e le mani erano quelle che spezzavano il pane e versavano il vino. Oggi ancora nel tempo che passa, sollevi il lenzuolo, a guardare il suo viso per l'ultima volta. Se cammini per strada, nessuno ti accanto. Se hai paura, nessuno ti prende la mano. E non è tua la strada, non è tua la città.
1: Nous nous excusons de la mauvaise qualité du son, dont la cause est indépendante de nos installations. Nous pensons qu'elle ne tardera pas à s'améliorer.
2: Brest, 8 heures. Sans problème.